0: Paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: zip zip, per dimenticare. Ho fatto molto più una strage
1: di una strage.
0: Arrivo, smetti di parlare. No, con me tu non lo puoi fare.
1: No.